0: fuori dalla quaie, disco Dadi.
1: Sono 6:20, Giulietta.
0: No canzone mai non fumo. Six twenty.
1: No, se llama el programa ese, hombre. Siempre se me olvida.